iniziato il fuori tutto di luglio. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi fino a mezzanotte.

0: Vintage.
1: Ora su Globo Vintage.
0: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
0: Anni 80. Senza alcun preavviso, un'intera generazione di adolescenti fa la conoscenza di un uomo taciturno con 7 cicatrici sul petto che disegnano l'Orsa Maggiore. Questa è la storia di uno degli anime più epici e amati della storia della TV.
2: Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.
0: È il 1987, quando alcune reti locali iniziano a trasmettere Ken il Guerriero. La serie racconta il viaggio di Kenshiro, 64esimo successore della Divina Scuola di Hokuto.

0: Ken vaga per le terre desolate di un futuro post-atomico senza leggi, dove i sopravvissuti vivono tra le macerie della civiltà, perseguitati da bande di predoni.
1: La costellazione dell'Orsa Maggiore. Il potere che essa conferisce a chi nasce sotto il suo segno è terrificante. Dicono che con la sola forza della mente si possa concentrare tutta l'energia circostante in un unico punto all'interno del corpo dei propri nemici e poi liberarla con effetti devastanti.
0: Il viaggio di Kenshiro lo porta ad affrontare numerosi nemici, tra cui il perfido Shin, maestro della sacra scuola di Nanto, responsabile del rapimento della sua amata Giulia. Ma il destino di Ken è intrecciato anche con quello dei suoi fratelli adottivi, Toki, medico e maestro di arti marziali, il crudele Jagger e Raul, il potente re di Okuto, deciso a conquistare il mondo con la forza.
2: Mio padre Ryuken, che non ebbe la benedizione del Signore per avere bambini, ci adottò. Ma nella storia, la sacra scuola di Okuto può avere un unico successore. Solo uno di noi poteva essere iniziato ai suoi principi segreti.
0: Accanto al protagonista ci sono Bart e Lin, due bambini che per Ken diventano famiglia, luce e umanità. Kenshiro non è un supereroe, è un antieroe, tragico.

0: In mezzo a tanti cartoni colorati e rassicuranti, Kenny il guerriero non sembrava fatto per noi. Ed è proprio per questo che in quegli orizzonti post-atomici, in quei volti scolpiti dal dolore, in quei silenzi più forti dei colpi, ci siamo sentiti grandi solo per il fatto di guardarla.
1: Retrogrammi torna più tardi. Questo.

0: summer is here.
1: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
0: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
0: 1980. Sul piccolo schermo arriva uno 007 dalla folta chioma turchese alla guida di un'auto della polizia che si trasforma in navicella volante. Questa è la storia del robot più ironico e teatrale dell'animazione nipponica. È la primavera del 1980, quando alcune reti locali iniziano a trasmettere Daitarn 3. La storia vede protagonista Aran Benjo, un affascinante agente segreto dalla battuta sempre pronta. Il suo scopo? Difendere la Terra dai meganoidi, androidi ribelli creati su Marte da suo padre, il professor Sozo Aran.
2: William, le onde cerebrali di Coros lo hanno portato ad una coscienza temporanea. Lo spirito dell'essere umano può vincere.
0: A bordo della Match Patrol, Benjo pilota il Daitarn 3, un robot trasformabile alto 120 metri, progettato per combattere i meganoidi e sventare il folle piano del perfido Don Zauker e il generale Koros, che vogliono far collidere Marte con la Terra.
3: Quanto più livelleremo la Terra, più facile ci risulterà tenere gli esseri umani come animali su di essa. Così riusciremo a trasformarli in soldati meganoidi, adatti a conquistare le galassie.
0: A rendere la serie ancora più irresistibile ci pensano i comprimari. La svampita assistente Beauty, l'elegante agente dell'Interpol Reika, il maggiordomo tuttofare Garrison Tokida e Toppi, un orfanello che vive con la squadra di Ben.

0: 3 nasce come una parodia di altre serie robotiche di quegli anni e forse è per questo motivo che in Giappone non riscosse un grande successo. In Italia invece diventa un cult immediato, merito del doppiaggio brillante e di una sigla indimenticabile scritta da Luigi Albertelli, cantata dai fratelli Balestra e arrangiata da Vince Tempera. Un mix perfetto, rimasto nella memoria di chi è cresciuto a colpi di
1: attacco cuore, energia.
2: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa

0: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 70. Sul finire del decennio, la moda dei robot prende piede, spinta dai cartoni giapponesi e da Guerre Stellari. Questa è la storia di una travagliata linea di giocattoli nata in Giappone, reinventata in America e adottata in Italia.
2: Guerre Stellari. 1 miliardo di anni per essere realizzato. Sta per arrivare alla vostra galassia.
1: Nel 1975, dopo il successo del playset Microman, la Takara è pronta a lanciare in Giappone i robot magnetici della linea Magnemo. Come spesso accadeva, le aziende di giocattoli chiedevano agli studi d'animazione di creare un manga o una serie TV per promuovere il prodotto. Ed è così che, con la supervisione di Go Nagai, nasce il leggendario

0: Il successo è tale che nel 1977 l'americana Mego acquista da Takara l'intero catalogo di action figure Microman e dal giocattolo di Gig Robot ne ricava i Micronauts, che vengono affiancati da un fumetto firmato Marvel. Con nuovi personaggi come Baron Karza e Force Commander, la linea prende una nuova vita.
1: For children with imagination, the world of the Micronauts. Spacemen, robots, vehicles, some with magnets, some with batteries, and all with interchangeable parts.
0: In Italia la linea viene distribuita da Gig con il nome Micronauti.
2: Dal profondo e sconosciuto spazio galattico arrivano i Micronauti.
0: I bambini, orfani di un giocattolo ufficiale di Gig Robot, riconoscono quel corpo familiare sotto le teste ispirate a Darth Vader e alle truppe imperiali di Star Wars. È proprio questa somiglianza a decretarne il successo, tanto che Gig inizia a produrne nuove varianti.
2: I Micronauti sono protagonisti di un'avventura splendida che potrete vivere anche voi. I Micronauti, con una serie incredibile di accessori ed infinite possibilità di trasformazione, sono bellissimi anche per collezione.
0: Non avevano una sigla né un cartone animato, non erano Gig Robot e neanche Star Wars, ma per noi erano semplicemente i Micronauti.
3: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
3: Globo Vintage.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: Seven songs.
1: Le sette migliori.
0: Di Globo Vintage.
1: Euro Hits 90.
0: Le grandi canzoni made in Europe degli anni 90.
1: Su Globo Vintage.

0: 7 migliori.
1: Tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
5: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato, 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash, 69 lavaggi, 8 euro.

DJ Osso, sono voi il barista. E con questo brano di musica italiana che stai suonando su Globo Vintage, sei riuscito a far cantare anche quello stonato di Homer.

0: Dopo un mixato clamoroso su Globo Vintage, DJ Osso simula una morte apparente dicendo di tornare tra poco.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben ritrovati da Im Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 31 luglio sul Lazio con ancora condizioni anticicloniche e dunque il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo intenso ed opprimente in giornata, punte massime di 38 gradi in diverse località, ad esempio anche su Roma, ed alto livello di umidità, un caldo pesante e intenso che si farà sentire anche nella notte all'alba. I valori minimi in diverse zone non saranno inferiori ai 26-27 gradi. Per sapere come andrà nel weekend e nella nuova settimana vi rimando all'app di Trevi Meteo al nostro sito web trevimeteo.com.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro.

0: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Questa è la storia.
2: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che me ne f-

0: adesso io e DJ Osso se ne andiamo in pausa. Se famo una bella spremuta de vigorello e torniamo dopo.
1: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
2: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
1: Su Globo Vintage va in onda
2: Pillole di memoria.

0: emozionare.
1: Retrogradi.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Sono da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: E te lo voglio di.
4: Cosa?
5: Te lo voglio di.
4: Che cosa?
5: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
0: Senza interruzioni.
2: Seven songs.
0: Le sette migliori.
1: Di Globo Vintage.
0: Disco 70.
1: Il fenomeno dance degli anni 70.
0: Su Globo Vintage.

0: 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti
0: on Globo Vintage.
2: Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco rigattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
3: Un momento!
2: Firmando 4 kg di cambiali.
3: Ma cosa fa?
2: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
4: Allora che fa? Scarichi?
2: Ma scusi, ma mi dà del tu?
4: No, dicevo scarichi lei.
2: Ah, congiuntivo.
1: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.

0: ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
1: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
1: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
1: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
2: Da 1 euro fino a domenica, solo con la tua 1 euro club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. 1 euro, batte forte sempre.
3: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
4: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di luglio. Solo oggi, fino allo scoccare

0: esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
1: Questa è la storia.
2: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine: frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.
3: Ehi, DJ Osso, sono Marty McFly. Ma che stai combinando? Se metti questo brano romperai le casse della DeLorean.

nero le dipendente del Benito, presidente, presidente del Borgo Rosso, rosso rosso fumo il tè. Oh, andiamo tutti in burdel,

Oh, allora dunque, in che cosa consiste questo circuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le robe cerarelli di tutte le reti del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che me ne frega, beh!

0: DJ Osso torna tra poco su Globo Vintage. Parola di poi il barista. Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben ritrovati da Im Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 31 luglio sul Lazio con ancora condizioni anticicloniche e dunque il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo intenso ed opprimente in giornata, punte massime di 38 gradi in diverse località, ad esempio anche su Roma, ed alto livello di umidità, un caldo pesante intenso che si farà sentire anche nella notte all'alba. I valori minimi in diverse zone non saranno inferiori ai 26-27 gradi. Per sapere come andrà nel weekend e nella nuova settimana vi rimando all'app di Trevi Meteo al nostro sito web trevimeteo.com.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
0: Questa è la storia.
8: Globo Vintage.
0: Sono i Mega e anch'io insieme a...

0: Sheila chiude il castello di Grayskull. Cortocircuito con DJ Osso torna più tardi su Globo Vintage.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Buongiorno, attenzione sul tratto urbano della A24, si sta in coda in entrata in città tra il raccordo anulare e l'uscita Fiorentini a causa di un incidente. E sempre in entrata a Roma segnaliamo rallentamenti e code per traffico sulla via Pontina tra Pomezia e il Bivio per Pratica di Mare. In centro, attenzione sul lungotevere Arnaldo da Brescia, sono possibili rallentamenti all'altezza di Ponte Matteotti dove per la presenza di un cantiere la carreggiata è ridotta. Passiamo al trasporto pubblico, fermo il tram numero 8 tra Piazza Venezia e Casaletto. Il servizio è comunque coperto da autobus. Fermo anche il tram 2 tra Piazzale Flaminio e Piazza Mancini. Anche in questo caso è previsto un servizio sostitutivo con autobus. Mentre sulla linea A della metropolitana è chiusa la stazione Lepanto, per cui i treni transitano senza fermarsi. Stazione alternativa, quella di Ottaviano San Pietro. Per i dettagli di queste ed altre notizie puoi consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
7: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
8: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Sono da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
11: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
12: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
13: Sì, facci sognare!
12: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
13: Ah, e questa è la vista dal finestrino
12: della macchina.
13: Favolosa! Sì, ma poi dove sei andato?
12: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
2: Senza interruzioni.
4: 7 songs.
2: Le 7 migliori.
1: Di Globo Vintage.
2: Dance 80.
1: I dischi che hanno fatto ballare gli anni 80.
2: Su Globo Vintage.

0: le 7 migliori
1: tornano domani alle 6
0: on Global Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29€. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99€. Mauris.
5: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
6: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.

0: Questa è la storia.
1: Club Vintage.
2: Ehi, hey Doc, sono Marty. C'è solo un modo per viaggiare nel tempo. Sintonizzati su Globo Vintage e ascolta DJ Osso. 1,21 gigawatt di pura potenza.

0: Vai croccantini a Battlecat, che cortocircuito con DJ Osso torna tra poco su Globo Vintage.
1: Il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Globo Vintage c'è
0: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso un uomo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is mine.
0: Due ore con le canzoni che hanno acceso

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Che estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.

0: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo starter dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
1: Natalie! Fuck!

questo brano trasmesso su Globo Vintage c'era poco da stare tranquilli. DJ Osso era conosciuto come un DJ da competizione per una sua turba dal nome scientifico di mixaggio intestinalis putres.

0: DJ Osso torna domani su Globo Vintage. Promessa di Bowie Barista.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Buongiorno, in queste ore il traffico si concentra maggiormente sulle principali strade in entrata in città. Rallentamenti sono infatti segnalati sulla Flaminia, sulla Salaria, ma anche sulle strade che dal litorale portano a Roma. In questo caso parliamo della via Pontina, della Cristoforo Colombo, della via del Mare e della via Aurelia. In centro invece, sul lungotevere Arnaldo da Brescia, sono possibili rallentamenti all'altezza di Ponte Matteotti, dove per la presenza di un cantiere la carreggiata è ridotta. Al quartiere Trieste proseguiranno fino al 13 agosto i lavori in viale Eritrea. La strada è chiusa tra via Lucrino e via Lago di Lesina in quest'ultima direzione. Attenzione quindi alla segnaletica. Proseguono intanto i lavori anche sulla via Ardeatina. La strada è transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta ed è frequente la formazione di code in caso di traffico intenso. Bene, questa è la situazione al momento, ma per i dettagli di queste ed altre notizie, come sempre, potete consultare il sito internet roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
7: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Oli Italia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
8: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di, il terzo volume dell'enciclopedia.

0: l'enciclopedia romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Anche quest'anno Roma Capitale promuove Ritmo Roma, il progetto che favorisce l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Le scuole di musica in possesso dei requisiti possono inviare la domanda entro il 4 agosto. Ad agosto ci sarà la consueta pausa estiva per le ZTL notturne di centro tra Stevere, Testaccio e San Lorenzo, a partire dalla notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto. Restano regolarmente attive le ZTL diurne. Tutti gli aggiornamenti su romamobilita.it. L'arte non va in vacanza. Per chi resta in città, continua la grande offerta in città di mostre, laboratori e visite guidate nei musei in comune. Tutte le informazioni su mostre, aperture e orari su museincomuneroma.it. Info su comune.roma.it.
2: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente coccolino 3 litri, 2.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Qui splenderà il sole e il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata calda, le temperature massime diurne in generale sulla regione saranno comprese fra i 37 e i 39 gradi. Caldo di giorno ma anche di sera e di notte. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Da un euro fino a domenica, solo con la tua un euro club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. In esclusiva nei negozi del Lazio. Un euro. Batte. Forte. Sempre.
7: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
8: Che estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Armando, pasta di semola, formati classici 500 grammi, 69 centesimi.
0: Vintage Arena.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Buongiorno, in provincia di Latina abbiamo code per incidente sulla Nettunense all'altezza della stazione Padiglione tra Campo di Carne e Anzio in entrambe le direzioni. Code per incidente anche a Roma in via del Foro Italico tratto nord. Buongiorno, in provincia di Latina abbiamo code per incidente sulla Nettunense all'altezza della stazione Padiglione tra Campo di

0: 56 dei Monti Lepini, chiusa per un breve tratto tra il bivio di Ceccano e Frosinone in direzione del capoluogo. Le deviazioni sono su strade secondarie ed è frequente la formazione di code nelle ore più trafficate della giornata. Un notevole aumento del traffico si avrà dal pomeriggio per le partenze del fine settimana, ma anche per le vacanze estive. Particolarmente trafficate il tratto Roma-Napoli dell'Autosole, la Roma-L'Aquila e la Roma-Civitavecchia. Al fine di agevolare gli spostamenti in questa calda giornata di fine luglio, il fermo dei mezzi pesanti dalle 16 alle 22. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro!
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
11: È scappata! Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: patente, per favore?
1: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
0: È un grosso rischio.
1: Sì, però io ascolto sempre Globo Vintage.
0: E va bene. Anche voi, non prendete fischi per fiacchi. Solo questa è una radio vintage senza fischio.
2: Stop! Devi dire, è una radio vintage senza rischio.
0: È una radio vintage senza fischi.
2: No, la rifaccio da capo.
0: È un vintage maschio senza raschio.
2: Stop!
0: Un caschio moschio senza fischio.
2: Stop!
0: Col fischio?
2: No!
0: Col caschio?
2: Nemmeno!
0: Va bene.
3: Anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo questa è una radio vintage senza rischi.
4: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia. Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
7: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Questo.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Qui splenderà il sole e il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata calda, le temperature massime diurne in generale sulla regione saranno comprese fra i 37 e i 39 gradi. Caldo di giorno ma anche di sera e di notte. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
4: Che estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Pomì, passata di pomodoro da 700 grammi, 79.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80, gli anime diventano il rifugio pomeridiano di un'intera generazione. Questa è la storia di una ragazza di campagna che arriva in città e inizia a saltare più in alto di chiunque altro, e spesso anche oltre le leggi della fisica.
2: Niente paura, ragazzi, non mangio nessuno. Sono la cugina di Mimi Aiwara, mi chiamo Mila Azuki.
3: Beh, benvenuta allora.
1: Il 25 febbraio del 1986 arriva in Italia Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo. La protagonista è Mila Azuki, una ragazza che, dopo aver vissuto l'infanzia in campagna con i nonni, si trasferisce a Tokyo per vivere con il padre Toshiko, un fotografo professionista. A scuola Mila scopre la pallavolo e col tempo diventa una schiacciatrice potentissima.
2: Non credere di aver vinto, Nami! Le tue battute ormai non mi spaventano più!
4: Allora preparati, è la tua ultima occasione.
1: Tra un allenamento e l'altro si fa strada anche un sentimento per Shiro Takiki, capitano della squadra maschile.
2: Chi è stato quell'idiota?
5: Sono stato io, scusami. Ti sei fatta male?
1: Ma per Mila il cuore batte soprattutto sul campo. Entra nella squadra dell'Ikawa, affronta la terribile Kaori Tagikawa, passa alle Seven Fighters e viene allenata da Mitamura, che la guiderà fino alla convocazione in nazionale per le Olimpiadi di Seul.
6: Magnifico, il servizio supersonico dell'Azu che sembra assolutamente imprendibile per le avversarie. Queste micidiali battute sfrecciano sul campo da gioco come missili spaziali.
1: Le differenze con l'anime e il manga sono tante. Il vero nome di Mila è Yu, mentre Shiro in realtà si chiama So ed è un personaggio marginale. La madre non è in vita, mentre il fratellino Sunny e la squadra della Seirin non esistono. E no, Mila non è la cugina di Mimi Aiwara. Non lo è mai stata. L'idea è tutta dell'edizione italiana.
2: Questa sarebbe una partita importante, ma non farmi ridere. Le partite importanti sono ben altre, ad esempio quelle di mia cugina Mimi.
4: La cugina di Mimi Aiwara.
1: In Italia la serie, spinta dalla mitica sigla di Cristina D'Avena, diventa un cult, tanto che molte giocatrici professioniste hanno raccontato di aver iniziato a giocare a pallavolo proprio grazie a Mila e Shiro.
2: La lotta è ricominciata e tanti ostacoli dovrò superare. Ma voi lo sapete, amici, io non mi tirerò indietro e alle Olimpiadi di Seul ci sarò anch'io. Arrivederci e come sempre,
0: attacco! Retrogrammi torna più tardi.

0: Ilia per quel che riguarda il trasporto pubblico è deviata la linea di bus 649. Ci spostiamo nella zona tra il Flaminio e Prati, lavori di rinnovo dei binari tranviari di Ponte Matteotti. Il cantiere, che è partito ieri, in questo momento comporta un cambio di viabilità su via Zuni e un restringimento di carreggiata sul lungotevere Arnaldo da Brescia. Sono inoltre deviate 10 linee di bus. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sono su romamobilita.it.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
4: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
5: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mamezon stendino torre 3 piani con ruote 10,99 euro. Mauris.
6: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
9: Quattro ricariche per la vostra giornata.
8: È tempo di
10: Vintage Fever on Globo Vintage.

0: sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Globo Vintage c'è
1: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso un uomo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is magic, is magic. Oh, oh.
1: Due ore con le canzoni che hanno acceso le

0: dalle 19 alle 21 su Globo Vinted. Don't touch that dial.
1: Wait for me. I'll be back. Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
2: Magari!
1: Allora partiamo!
2: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
3: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.

0: stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
1: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Un Euro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. In esclusiva nei negozi del Lazio. Un euro. Batte forte. Sempre.
2: Fino al 2 agosto, spesa minima €99. Dettagli ed esclusioni in negozio.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Vintage Arena.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Nella zona di San Giovanni, su disposizione della Polizia Locale di Roma Capitale, si registra la chiusura di via di Santa Croce in Gerusalemme, nel tratto da viale Manzoni a via Statilia. Per quel che riguarda il trasporto pubblico, è deviata la linea di bus 649. Ci spostiamo nella zona tra il Flaminio e Prati, lavori di rinnovo dei binari tranviari di Ponte Matteotti. Il cantiere, che è partito ieri, in questo momento comporta un cambio di viabilità su via Zuni e un restringimento di carreggiata sul lungotevere Arnaldo da Brescia. Sono inoltre deviate 10 linee di bus. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sono su romamobilita.it.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
7: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare!
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna,
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: solo da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
1: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
2: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo in tutta Italia, anche nel Lazio. Nei prossimi giorni continueremo a registrare temperature elevate e con ogni probabilità arriveremo fino a metà agosto senza grandi cambiamenti. Significa punte massime fino a 37-38 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole, tra l'altro alte anche le temperature serali e notturne. La sera e la notte si fa sentire anche parecchia umidità. In città si fa fatica a prendere sonno senza un condizionatore. Ma per i dettagli e sapere quanto durerà c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
7: Che estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia, acqua naturale, confezione da 6 per 1,5 litri, 99 centesimi. Supermercati.

0: Per arrivare a mixare il mattino presto su Globo Vintage, DJ Osso cominciò col mettere la sveglia alle 5:15. Oggi, a forza di esperimenti continui, è arrivato a metterla alle 6:28. Vale dire, al limite delle possibilità umane.
1: Sì.
0: Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 4 secondi per riprendere conoscenza. 5 secondi per prendere le cuffie. 3 secondi per sbattere la testa contro il muro.
1: Scusi.
0: Più 6 secondi per chiedersi cosa mai lo spinse un giorno ad andare in onda tutte le mattine su Globo Vintage. 9 secondi per selezionare la musica. 3.000 dati megabyte.
1: Non mi può dare una mano lei?
2: La sveglia per tutti è alle 6:30, 7:30 e 8:30.
3: Con i mixati di DJ Osso.
2: Un vero e proprio
3: cortocircuito.
1: Come umano lei?
2: Su Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litri, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro. Mauris!
6: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di luglio. Solo oggi, fino allo scoccare.

0: un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
3: Ciao, ciao a tutti!
2: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
3: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
2: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
3: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
2: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
3: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
2: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
3: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
2: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
4: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
5: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
6: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Sono da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.

0: Ampara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Fino al 2 agosto, spesa minima €99. Dettagli ed esclusioni in negozio.
4: Estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, €7,99.
5: Supermercati Vintage.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
2: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
5: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Oli Italia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro!
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato!
6: E tua moglie?
7: È scappata! Con uno del posto!
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Da Cisal Fast Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisal Fast, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: I'll be back.
1: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Questa è la storia

0: Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo in tutta Italia, anche nel Lazio. Nei prossimi giorni continueremo a registrare temperature elevate e con ogni probabilità arriveremo fino a metà agosto senza grandi cambiamenti. Significa punte massime fino a 37-38 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole, tra l'altro alte anche le temperature serali e notturne. La sera e la notte si fa sentire anche parecchia umidità. In città si fa fatica a prendere sonno senza un condizionatore. Ma per i dettagli e sapere quanto durerà c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare!
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
8: Ah, e questa è la vista dal finestrino
6: della macchina. Favolosa!
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna,
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: sera su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80. Senza alcun preavviso, un'intera generazione di adolescenti fa la conoscenza di un uomo taciturno con 7 cicatrici sul petto che disegnano l'Orsa Maggiore. Questa è la storia di uno degli anime più epici e amati della storia della TV.
2: Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.
1: È il 1987, quando alcune reti locali iniziano a trasmettere Ken il guerriero. La serie racconta il viaggio di Kenshiro, 64° successore della divina scuola di Hokuto.

0: Ben vaga per le terre desolate di un futuro post-atomico senza leggi, dove i sopravvissuti vivono tra le macerie della civiltà, perseguitati da bande di predoni.
1: La costellazione dell'Orsa Maggiore. Il potere che essa conferisce a chi nasce sotto il suo segno è terrificante. Dicono che con la sola forza della mente si possa concentrare tutta l'energia circostante in un unico punto all'interno del corpo dei propri nemici e poi liberarla con effetti devastanti.
0: Il viaggio di Kenshiro lo porta ad affrontare numerosi nemici, tra cui il perfido Shin, maestro della sacra scuola di Nanto, responsabile del rapimento della sua amata Giulia. Ma il destino di Ken è intrecciato anche con quello dei suoi fratelli adottivi, Toki, medico e maestro di arti marziali, il crudele Jagger e Raul, il potente re di Okuto, deciso a conquistare il mondo con la forza.
2: Mio padre Ryu Ken, che non ebbe la benedizione del Signore per avere bambini, ci adottò. Ma nella storia, la sacra scuola di Okuto può avere un unico successore. Solo uno di noi poteva essere iniziato ai suoi principi segreti.
0: Accanto al protagonista ci sono Bart e Lin, due bambini che per Ken diventano famiglia, luce e umanità. Kenshiro non è un supereroe, è un antieroe, tragico.

0: da Mauris, il numero uno del risparmio. Grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato, 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash, 69 lavaggi, 8,99 euro. Mauris.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo. Da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata.

0: video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
1: Think big, become big.
2: Put your hands, everybody! L'energia dei dischi che hanno fatto

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: Pietro Grande.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
5: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
6: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000€.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler spray, super prezzo 2,29€. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99€.
0: Questa è la storia.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.

0: a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
1: Vintage Arena.

0: for me. I'll be back.
1: Che estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Armando, pasta di semola, formati classici 500 grammi, 69 centesimi.
2: Supermercati Pim, di quel famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: come scarica l'app di Globo Vintage, eh? Dunque, prendi il telefono, vai sull'App Store, cerchi Globo Vintage e te la scarichi a gratis, capito? Una volta installata è semplice. Entri, premi play e ti ascolti Globo Vintage, eh? Ah, funziona pure con Apple CarPlay e Android Auto. Ripeti un po'.
1: Rubo un telefono. Poi premo play e vado sull'Art Store. Lo scarico e poi quando sto in macchina domando d'un certo robot vintage.
0: Ecco, appena l'hai trovato, ti ci fai via pizza dal robot vintage. E mo pia via pannaffan che tanta strada sai.
2: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia.
2: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Oggi è di nuovo con noi Fabrizio Petrini, il responsabile commerciale di Cetus. Allora Fabrizio, sei venuto di nuovo a parlarci di Cetus e del modo in cui da ben 50 anni si preoccupa di trasformare in meglio le case dei romani?
6: Non proprio. Oggi ho un'offerta irrinunciabile per chi ci ascolta. La 500x4 uguale 2500.
5: Davvero? Aspetta però Fabrizio, prima ti va di ricordarci nel dettaglio di cosa vi occupate da Cetus?
6: Certo, noi di Cetus ci occupiamo di vendita di prodotti per la casa e il nostro obiettivo principale è dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa come bagni, cucine, ma ci preoccupiamo anche di porte infissi, parquet e termoarredi.
5: E io aggiungerei che da voi i materiali e i prodotti si possono toccare con mano direttamente in showroom.
6: Proprio così, e nei nostri showroom c'è sempre un esperto pronto ad aiutarvi.
5: Senti Fabrizio, ma allora la 500x4 uguale 2005, dici un po'?
6: Sino al 31 agosto, da Cetus, con una spesa minima di 6.000 euro su uno dei settori, bagno e ceramiche, cucine, porte o finestre, riceverete subito uno sconto di 500 euro. In più, altri 2.000 euro di sconto sugli altri settori citati prima. Per scoprire tutti i dettagli, visitate cetus.it o chiamateci allo 06 20 071.
5: E allora forza, non fatevi scappare questa promozione. Chiamate lo 06 20 071 o visitate cetus.it. Ave Cetus!
7: Da Uni Euro fino a domenica, solo con la tua Uni Euro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Uni Euro, batte forte sempre.
8: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
9: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
10: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
11: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
13: Magari!
12: Allora partiamo!
13: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
14: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Oli Italia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo in tutta Italia, anche nel Lazio. Nei prossimi giorni continueremo a registrare temperature elevate e con ogni probabilità arriveremo fino a metà agosto senza grandi cambiamenti. Significa punte massime fino a 37-38 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole, tra l'altro alte anche le temperature serali e notturne. La sera e la notte si fa sentire anche parecchia umidità. In città si fa fatica a prendere sonno senza un condizionatore. Ma per i dettagli e sapere quanto durerà, c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro.
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato!
6: E tua moglie?
7: È scappata! Con uno del posto!
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Vintage Are.

0: Traffico.
1: Raccordo anulare code a seguito di un incidente all'altezza dell'Aurelia in carreggiata esterna. Altre file sempre in carreggiata esterna tra Laurentina e Casilina. Invece in carreggiata interna verso l'Appia, code tra Cassia e Salaria e più avanti tra Bufalotta e Prenestina. Questa sera si conclude la stagione estiva del Teatro dell'Opera al Circo Massimo con la rappresentazione della Carmina Burana. Dalle 19 è vietato il transito in via del Circo Massimo tra via della Greca e piazzale Ugo La Malfa, in via dell'Ara Massima di Ercole e via dei Cerchi. Questa notte, per consentire lavori di potatura, tra le 21 e le 6 sarà chiusa al traffico la panoramica. Con l'arrivo del mese di agosto, come avviene ogni estate, disposta la sospensione delle ZTL notturne di Centro, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo. Le limitazioni riprenderanno a settembre con gli orari ordinari. Restano attive le ZTL diurne. Infine, sulla linea A della metropolitana, chiusa la stazione Lepanto, per cui i treni vi transitano senza fermarsi. Stazione alternativa, quella di Ottaviano San Pietro.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
4: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
2: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
3: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente Coccolino 3 litri, 2,69 euro. Mauris.
4: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
5: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
6: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di luglio. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: Che estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Pomì, passata di pomodoro da 700 grammi,

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Sulla Roma-Napoli code tra il bivio della 24 e Anagni in direzione di Napoli. Andando più avanti, sempre in direzione del capoluogo campano, code di 8 km per un veicolo in fiamme tra Frosinone e Ceprano. Su raccordo anulare, code a tratti in carreggiata esterna tra Laurentina e Casilina. Invece in

0: Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
3: Magari!
2: Allora partiamo!
3: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
4: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
5: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: ti farà emozionare.
1: Retrogradio.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Info Roma. Le notizie di Roma Capitale.
4: Anche quest'anno Roma Capitale promuove Ritmo Roma, il progetto che favorisce l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Le scuole di musica in possesso dei requisiti possono inviare la domanda entro il 4 agosto. Ad agosto ci sarà la consueta pausa estiva per le ZTL notturne di centro tra Stevere, Testaccio e San Lorenzo, a partire dalla notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto. Restano regolarmente attive le ZTL diurne. Tutti gli aggiornamenti su romamobilita.it. L'arte non va in vacanza. Per chi resta in città, continua la grande offerta in città di mostre, laboratori e visite guidate nei musei in comune. Tutte le informazioni su mostre, aperture e orari su museincomuneroma.it. Info su comune.roma.it.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
7: Ah, e questa è la vista dal finestrino
5: della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Questa è la storia.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Globo Vintage.
2: Ci attendiamo fine settimana l'insegna dell'anticiclone subtropicale su tutte le nostre regioni italiane. Anche Lazio vivrà una giornata di sabato soleggiata, di assoluta stabilità, ma con temperature elevate prossime ai 38-39 gradi sulle aree interne lontane dal mare. Anche a Roma sole 39 gradi. Per quanto riguarda domenica non ci saranno variazioni, tempo soleggiato, caldo intenso dappertutto con notti tropicali a fatica le minime sotto i 24-25 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Globo Vintage.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Fino al 2 agosto, spesa minima 99€. Dettagli ed esclusioni in negozio.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: 1980. Sul piccolo schermo arriva uno 007 dalla folta chioma turchese alla guida di un'auto della polizia che si trasforma in navicella volante. Questa è la storia del robot più ironico e teatrale dell'animazione nipponica. Primavera del 1980, quando alcune reti locali iniziano a trasmettere Daitarn 3. La storia vede protagonista Aran Benjo, un affascinante agente segreto dalla battuta sempre pronta. Il suo scopo? Difendere la Terra dai meganoidi, androidi ribelli creati su Marte da suo padre, il professor Sozo Aran.
2: Figlio, le onde cerebrali di Koros lo hanno portato ad una coscienza temporanea. Lo spirito dell'essere umano può vincere.
1: A bordo della Match Patrol, Benjo pilota il Daitarn 3, un robot trasformabile alto 120 metri, progettato per combattere i meganoidi e sventare il folle piano del perfido Don Zauker e il generale Koros, che vogliono far collidere Marte con la Terra.
3: Quanto più livelleremo la Terra, più facile ci risulterà tenere gli esseri umani come animali su di essa. Così riusciremo a trasformarli in soldati meganoidi, adatti a conquistare le galassie.
1: A rendere la serie ancora più irresistibile ci pensano i comprimari. La svampita assistente Beauty, l'elegante agente dell'Interpol Reika, il maggiordomo tuttofare Garrison Tokida e Toppi, un orfanello che vive con la squadra di Benjo.

0: 3 nasce come una parodia di altre serie robotiche di quegli anni e forse è per questo motivo che in Giappone non riscosse un grande successo. In Italia invece diventa un cult immediato, merito del doppiaggio brillante e di una sigla indimenticabile scritta da Luigi Albertelli, cantata dai fratelli Balestra e arrangiata da Vince Tempera. Un mix perfetto, rimasto nella memoria di chi è cresciuto a colpi di
1: attacco cuore, energia.
2: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è

0: vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati sul raccordo anulare, code a tratti in carreggiata esterna tra Laurentina e Casilina. Invece in carreggiata interna verso l'Appia, code a tratti tra Cassia e Salaria e più avanti tra Bufalotta e Prenestina. Resta chiusa per accertamenti tecnici su un fabbricato via Santa Croce in Gerusalemme tra Viale Manzoni e via Statilia. Chiusa per incidente invece via della Madonna del Riposo tra Largo San Pio V e via Aurelia. Mentre è chiusa a seguito di un incendio di fogliame via Pietro De Cristofaro all'altezza di via Anastasio II. In centro, sul lungotevere Arnaldo

0: fino al 13 agosto i lavori in Viale Eritrea. La strada è chiusa tra Via Lucrino e Via Lago di Lesina in quest'ultima direzione. Per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it.
1: Globo Vintage.

0: Da Mauris, il numero uno del risparmio. Grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mameson stendino torre 3 piani con ruote, 10,99 euro. Mauris.
1: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
2: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare

0: mai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
1: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
1: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
1: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
2: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
3: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
4: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
5: Magari!
4: Allora partiamo!
5: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
6: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Oli Italia, fior d'olio, a 4,49€ al pezzo. Ipercarni.com.
7: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Sono da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.

0: è calcolato sul filo dei secondi.
1: Dalle 6 alle 9
2: su Globo Vita.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia. Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
5: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di luglio. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: Te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
2: Vintage.

0: Globo Vintage
1: Traffico.
2: Trovati code per incidente sulla pontina tra via Cristoforo Colombo e Mostacciano nei due sensi di marcia. Riaperta via della Madonna del Ripetto.

0: Cretaceo II. Chiusa per lavori la corsia laterale di via Nomentana tra via Generale Roberto Bencivenga e via Val d'Aosta verso il centro città. Per consentire lavori di potatura, tra le 21 e le 6 sarà chiusa al traffico la panoramica. Questa sera si conclude la stagione estiva del Teatro dell'Opera al Circo Massimo con la rappresentazione della Carmina Burana. Già dalle 19 è vietato il transito in via del Circo Massimo tra via della Greca e piazzale Ugo La Malfa, via dell'Ara Massima di Ercole e via dei Cerchi. Con l'arrivo del mese di agosto, come avviene ogni estate, disposta la sospensione delle ZTL notturne di Centro, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo. Le limitazioni riprenderanno a settembre con gli orari ordinari. Restano attive le ZTL diurne. Per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
2: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litri, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro. Mauris.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro!
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato!
6: E tua moglie?
7: È scappata! Con uno del posto!
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Quattro ricariche per la vostra giornata.
1: Vintage Fever. Global Vintage.
2: The Key Man Obsession Part 1.

0: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Ben trovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo, gli amici di Globo Vintage.
2: Ci attende un fine settimana all'insegna dell'anticiclone subtropicale su tutte le nostre regioni italiane. Anche il Lazio vivrà una giornata di sabato soleggiata, di assoluta stabilità, ma con temperature elevate prossime ai 38-39 gradi sulle aree interne lontane dal mare. Anche a Roma sole 39 gradi. Per quanto riguarda domenica non ci saranno variazioni, tempo soleggiato, caldo intenso dappertutto con notti tropicali a fatica le minime sotto i 24-25 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Travi Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro.

0: occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, become Big.
3: Vintage Arena.

0: Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati, code per incidente sulla pontina tra via Cristoforo Colombo e Mostacciano nei due sensi di marcia. Riaperta via della Madonna del

0: Lazio II. Chiusa per lavori la corsia laterale di via Nomentana tra via Generale Roberto Bencivenga e via Val d'Aosta verso il centro città. Per consentire lavori di potatura, tra le 21 e le 6 sarà chiusa al traffico la panoramica. Questa sera si conclude la stagione estiva del Teatro dell'Opera al Circo Massimo con la rappresentazione della Carmina Burana. Già dalle 19 è vietato il transito in via del Circo Massimo tra via della Greca e piazzale Ugo La Malfa, via dell'Ara Massima di Ercole e via dei Cerchi. Con l'arrivo del mese di agosto, come avviene ogni estate, disposta la sospensione delle ZTL notturne di Centro, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo. Le limitazioni riprenderanno a settembre con gli orari ordinari. Restano attive le ZTL diurne. Per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
4: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
5: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
6: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
7: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato, 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash, 69 lavaggi, 8,99 euro.
8: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
9: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione del...

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: che ti farà emozionare.
1: Retrogradio.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
7: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Vintage Fever Extra Large.
1: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
11: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: A 20 cevi, è qua. Ieri sera verso le 10 ti ho visto in macchina a far pala a tapparella. Come la mettemo?
3: Come la mettevo? Io non so niente, commissario, stavo aspettando la ragazza mia.
2: A 20 cevi, non far tonto, che stavolta ti stacco pure le quattro dita di ogni mano, così te ne vai a rubare con due pollici, hai capito?
3: A commissario, io stavo in macchina a scorta Globo Vintage. C'è stava DJ Coso e le 8 migliori.
2: DJ Osso e 7 migliori ai 10 di sera? O vedi che stai a raccontare fregnacce, 20 cevi?
3: Sì. Ma che sta a dire, maresciallo?
2: E mo vattene, se no te pio pure a schiaffi, hai capito?
3: Sì, legate le mani a questo.
0: Tutte le mattine svegliati con la magia della musica 70, 80 e 90. Yeah.

0: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
1: Sì, facci sognare!
0: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
1: Sì, ma poi dove sei andato?
0: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
2: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Vintage Fever Extra Large.
8: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
7: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large
2: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
2: Su Globo Vintage va in onda.

0: programmi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di luglio. Solo oggi, fino allo scoccare

0: prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi fino a mezzanotte. Solo su cashglobo.it.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: E ora il trionfo degli anni 70. L'evoluzione degli anni

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29€. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99€.
1: Mauris. Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: Ritrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Globo Vintage.
4: Ci attendiamo fine settimana all'insegna dell'anticiclone subtropicale su tutte le nostre regioni italiane. Anche Lazio vivrà una giornata di sabato soleggiata, di assoluta stabilità, ma con temperature elevate prossime ai 38-39 gradi sulle aree interne lontane dal mare. Anche a Roma sole 39 gradi. Per quanto riguarda domenica non ci saranno variazioni, tempo soleggiato, caldo intenso dappertutto con notti tropicali a fatica le minime sotto i 24-25 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Che estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4 euro.

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
5: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
8: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Oli Italia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione del

0: l'eccellenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
1: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
4: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
0: Vintage Fever Extra Large.
1: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90. Vintage

0: potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think Big, become Big.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni

0: tendenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: l'essenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. E ora il trionfo degli anni 70. L'evoluzione.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.